cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: E perché ai nori odio le Ercole?
1: Perché uccise un tiro
0: ed ama il figlio, poi di chi uccise il padre? Alla pianta e non vuole ed ama il frutto. E vuoi giocarmi o so?

Partei dunque in carsura, la mia ruvida spoglia intorno assai.